Molta attenzione, affrontiamo questo. Molto attentamente, non rimandiamo più. Apriamo la cassetta e prendiamo pezzo per pezzo i piccoli enigmi dalla scatola con molta attenzione.